E buongiorno, buongiorno a tutti da Gigi e benvenuti a Piazza Italia. Piazza Italia vi ricordo è un programma in lingua italiana che viene da ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13. Due ore in mia compagnia con tanta musica italiana ma anche internazionale. Successi del momento ma anche grandi successi del passato e poi novità discografiche un po' praticamente da tutto il mondo. Ecco, quindi Piazza Italia... E seguiteci anche sui social ovviamente, su Facebook, così saprete in anteprima cosa succede, gli ospiti, le interviste, tutto quello che succede durante la nostra trasmissione, se abbiamo interviste, ospiti eccetera eccetera. I nostri social sono sempre aggiornati con vari eventi, concerti eccetera eccetera. Ecco, quindi adesso sono già le 11:03, abbiamo cominciato col primo brano, un rifacimento da un DJ, Ben DJ di Tu, l'avete sicuramente riconosciuto, il grande successo di Umberto Tozzi, rifatta da questo DJ. Bene, adesso allora io direi che andiamo avanti. E anche oggi vi dirò alcuni concerti, eventi, spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. E poi ecco, abbiamo un ospite per esempio anche questo sabato, come sabato scorso abbiamo un ospite a mezzogiorno, tornerà per la quinta volta col suo quinto reportage Océane, che è una studentessa qui a Berna, qui all'Università di Berna, che ha appunto preparato questi reportage. E uno al mese circa è venuta qui in studio per presentarlo e oggi viene per la quinta volta. Questo è il suo ultimo reportage che presenta, il quinto, e quindi sarà qui a mezzogiorno. Ecco, poi dopo sabato prossimo avremo anche un altro ospite, cioè un ospite fisso, la rubrica mensile di Valerio, Fashion Time con Valerio, che è il terzo sabato di ogni mese. Allora io direi che andiamo avanti col prossimo brano, ci sentiamo tra pochissimo. Buon ascolto a tutti, buon sabato da Gigi e da tutto lo staff, il team di Piazza Italia. A tra pochissimo.

0: State ascoltando Piazza Italia, Gigi al microfono, e adesso comincio con qualche evento, spettacolo, concerto che insomma prossimamente arriverà qui in Svizzera. Ci saranno qui parecchi festival ovviamente durante l'estate, ma anche tanti concerti. È da un po' che vi parlo del tour di Zucchero Sugar Fornaciari, che è in giro un po' per tutta l'Europa, per tutto il mondo, col suo tour, il mitico Zucchero, che finalmente arriva in Svizzera la settimana prossima. Infatti il 17 e poi ancora il 18 di giugno, quindi settimana prossima, sarebbe mercoledì e giovedì, sarà appunto a Zurigo, Hallenstadion di Zurigo, per Zucchero Sugar Fornaciari, con queste due date in Svizzera a Zurigo, che sono praticamente sold out. Forse c'è ancora pochissimi biglietti per il 17, il 18 è ormai sold out da parecchio tempo, ma forse per il giorno 17, mercoledì prossimo, quindi c'è ancora qualcosa, ma poco, quindi chi è interessato, insomma, Zucchero Sugar Fornaciari a Zurigo Hallenstadion. Ecco, poi un altro evento, spettacolo che vi volevo ricordare è sicuramente il Thuner Seespiele, che con Gris dall'8 di luglio fino al 22 di agosto, ecco, presentano per la prima volta in Svizzera uno dei musical di maggior successo di tutti i tempi, in versione all'aperto, infatti sul lago di Thun, rock and roll, ribellione e romanticismo in una location veramente unica, con uno sfondo naturale, appunto le montagne svizzere e poi il lago di Thun. Infatti il palco e le tribune dove il pubblico assiste è sul lago di Thun proprio. Ovviamente questo musical ha le canzoni leggendarie, no? In lingua originale inglese, come, non so, Summer Nights, Hopelessly Devoted to You, e anche You Are the One That I Want, insomma le canzoni, grandi successi di Grease, che offre un tripudio di nostalgia, umorismo e gioia di vivere. È proprio un mix frizzante di atmosfera anni 50, ballo, ritmo e sogni adolescenziali. Un musical che entusiasma ormai intere generazioni e fa tremare le tribune. Ecco, quindi Grease, il musical, Thuner Seespiele, dall'8 di luglio fino al 22 di agosto.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi, ecco, vi ricordo che a mezzogiorno avremo un ospite qui in studio e adesso invece vi voglio parlare di un altro evento, un festival. Insomma, adesso arriva l'estate, ci sono tantissimi festival qui in Svizzera. Ecco, uno dei festival più belli, più famosi anche in tutta Europa è sicuramente il Montreux Jazz Festival, che quest'anno compie anche un anniversario rotondo. Insomma, sono 60 edizioni. Proprio quest'anno, nel 2026, ecco, questo festival a Montreux festeggia appunto l'edizione numero 60. Quindi quest'anno ci saranno veramente, come sempre, tantissimi artisti un po' per tutti i gusti, tutti i generi musicali. Quest'anno il festival va dal 3 fino al 18 di luglio, quindi dal 3, ripeto, al 18 di luglio 2026. Ci sono veramente tantissimi artisti, due teatri, due location dove ci saranno tutti i vari concerti, ci sarà il Montreux Jazz Lab e poi l'Auditorium Stravinsky. Questi sono i due teatri dove ci saranno i concerti. Per esempio il 4 di luglio ci sarà Sting, pensate un po', ma poi anche Luis Capaldi, ma ci sono, non so, The Roots, James Taylor, e tanti altri. Moby, sto vedendo anche qui Moby, c'è anche Dermot Kennedy e Gregory Porter, insomma tanti veramente per tutti i gusti, tanti generi musicali. Quest'anno al Montreux Jazz Festival ci sarà anche Lorenzo Giovanotti, sì, proprio lui, Giovanotti, sarà il 16 di luglio all'Auditorium Stravinsky, ecco, quindi ripeto, il 16 di luglio Lorenzo Giovanotti al Montreux Jazz Festival. Adesso ho preparato ovviamente un brano di Lorenzo Giovanotti, sicuramente i suoi concerti, insomma, sono pieni di energia con tantissimi grandi successi, quindi adesso ascoltiamo un suo grande successo del passato che probabilmente farà proprio in quell'occasione, appunto il 16 di luglio, Giovanotti a Montreux al Jazz Festival.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

0: qual è il tuo impegno? Innamorato?
1: Quanto,
0: come va il mondo?
2: Lorenzo Giovanotti con tanto, ecco qui allora Lorenzo sarà al Montreux Jazz Festival, ma adesso a proposito di festival ce n'è un altro bello che è alla fine di agosto, sto parlando del Seaside Festival a Spiez, due giornate con tantissimi artisti. Il primo giorno è il 28, venerdì 28 di agosto, con per esempio Tom Odell, Alvaro Soler, Max Herre, Carousel e tanti altri. E poi il giorno dopo, sabato 29 di agosto, abbiamo, non so, Roxette, Anastasia, Gotthard, Nena e tantissimi altri, quindi anche qui tanti artisti un po' per tutti i gusti, grandi artisti in questo festival appunto a Spiez, il Seaside Festival, 28 e 29 di agosto. Ecco, poi dopo invece adesso vi voglio parlare di un comico italiano che torna in Svizzera, è già stato qui altre volte, Biagio Izzo. Ecco, Biagio Izzo sarà invece a Zurigo al Teatro Spiergarten il 10 di ottobre, quindi insomma in autunno, insomma, e quindi se vi interessa Biagio Izzo a Zurigo il 10 di ottobre. Poi dopo Laura Pausini, anche lei sta facendo il tour mondiale, Io canto, tour mondiale. Laura Pausini sarà anche lei in autunno, per esempio il 15 di ottobre sarà a Zurigo, Hallenstadion, e poi il 1 di novembre sarà invece all'Arena di Ginevra per Laura Pausini. Dopo abbiamo anche Nino D'Angelo, che sarà il 17 ottobre a Losanna e poi il 18 di ottobre a Zurigo al Congress House per Nino D'Angelo. Anche Pupo torna in Svizzera, Pupo, lui a dicembre, il 10 di dicembre sarà a Zurigo al Fox House, Pupo col suo tour 2026. E poi ancora Veronica Fusaro, anche lei dopo l'esperienza all'Eurovision Song Contest sta anche lei in giro un po' per tutta Europa in tour. Sarà a Zurigo il 15 di dicembre, pensate un po', a Zurigo, e il giorno dopo, il 16 sempre di dicembre, sarà invece qui a Berna al Birubali per Veronica Fusaro. E poi ecco, sì, poi ne ho un altro, ma questo è veramente abbiamo tempo, diciamo, per dirlo altre volte. Sto parlando, sì, di Eros Ramazzotti, che insomma verrà, è già venuto quest'anno, ma tornerà a Zurigo l'anno prossimo, il 20 di aprile 2027, quindi l'anno prossimo a Zurigo Hallenstadion, Eros Ramazzotti col suo tour mondiale. Bene, adesso andiamo avanti con la musica. Tra un quarto d'ora circa avremo Ocean qui in studio col suo quinto reportage. Appunto, che Ocean è una studentessa qui dell'Università di Berna. A tra poco.

0: State ascoltando Piazza Italia. Bene, allora ci siamo, l'ospite è arrivato in studio, come vi dicevo durante la prima ora, Ocean, una studentessa appunto dell'università qui di Berna, è qui con me. Buongiorno Ocean, bentornata. Buongiorno.
1: Ciao Gigi, come va?
0: Ciao, tutto bene, grazie, tutto bene, anche tu?
1: Sì, sì, bene, col sole, adesso che è ritornato il sole ci siamo contenti.
0: Esatto, esatto, proprio oggi, fino a ieri era ancora bruttino, ma da oggi sembra che è tornata l'estate, fa caldo, c'è il sole, eccetera, eccetera. Tu sei tornata per la quinta volta qui in studio per presentare il tuo quinto ed ultimo reportage che ascoltiamo tra poco. Vuoi dire due paroline prima di ascoltarlo?
1: Sì, grazie, grazie innanzitutto e ciao agli ascoltatrici e ascoltatori di Piazza Italia su Rave, è bello essere qua un'ultima volta per quest'ultimo reportage che parla della lingua italiana, e questa volta andiamo a Coira e incontreremo Iole e Fabio. Vi lascio ascoltare e spero che uscite da questa trasmissione anche con un cuore soleggiato come il sole.
0: Va bene, perfetto, allora grazie mille Ocean, e allora ascoltiamo questo tuo quinto reportage, prego.
2: Di solito non ci faccio caso del fatto di essere in un contesto plurilinguistico, però adesso che ci penso, in effetti, vedendo tipo tutte le lingue che cambiamo ogni giorno, mi rendo conto che in effetti è così.
3: Secondo me il plurilinguismo è ovviamente un vantaggio a livello formativo, perché si può comunicare con più persone, si apre tante porte.
1: Oggi siamo all'ultimo reportage di una serie di 5 iniziata dal Forum per l'Italiano in Svizzera. Io sono Ocean e studio la germanistica e l'italianistica. Ho studiato all'Università di Berna e, essendo cresciuta in Romandia, mi sono sempre chiesta o interessata al plurilinguismo. E ho avuto la possibilità, grazie a questi reportage, di incontrare persone interessanti e, che mi hanno parlato degli scambi linguistici e anche dall'italiano in Svizzera. Ringrazio di cuore il coordinatore del Forum per l'Italiano, Aldo Bertanni, e la professoressa Silvia Natale, italianistica dell'Università di Berna. Oggi partiamo a Coira, siamo a Coira in un ambito molto bello, abbiamo un cielo blu e siamo con due studentessi che tra poco si presenteranno. Sono cresciuti nel Grigion italiano e ora studiano alla Kantonschule di Coira in Svizzera tedesca. Ci interesseremo quindi a come vivere la propria lingua in minoranza. Quindi benvenuti, abbiamo Iole, studentessa al liceo, e Fabio, studente
3: Handelsmittelschule.
1: Handelsmittelschule. Benvenuta, benvenuto.
4: Grazie. Grazie.
1: Potete presentarvi brevemente e dire con cosa associate la lingua italiana.
4: Allora, io mi chiamo Iole, vengo dalla Mesolcina, Grigione italiano, e la mia lingua madre è l'italiano. E io l'associo principalmente, non so, ai libri o comunque alla letteratura italiana, però non l'associo direttamente all'Italia, però più che altro al Grigione italiano.
1: Bello, se dici libri hai magari un nome in mente?
4: Beh, non lo so, è la Divina Commedia.
1: Magari dici ancora di più, vieni dal Grigione italiano, di dove esattamente?
4: Abito a Roveredo, che si trova nella bassa Mesolcina.
1: E adesso Fabio, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Fabio, come Iole io vengo dalla Mesolcina, in particolare appunto dal comune di Roveredo. Innanzitutto ringrazio di poter essere qua oggi e associo la lingua italiana insomma all'ambiente in cui sono cresciuto, la lingua che uso per comunicare con i miei amici, che ho usato a scuola fino a qualche anno fa, la lingua che uso tuttora per comunicare con gente che conosco e che mi sta attorno. Poi io ho un ambiente un po' particolare perché sono cresciuto in una casa in cui non si parlava italiano, e perché ho uno sfondo dal Portogallo e quindi a casa parlavo un'altra lingua, e comunque c'è sto plurilinguismo che è un fattore interessante.
1: Wow, ma questo è davvero molto molto interessante, quindi sei cresciuto, se capisco bene, con due lingue prime.
3: Esatto, sì.
1: L'uno portoghese e anche italiano.
3: Esatto, sì.
1: Wow. E potresti dire tipo in quale lingua, quando, in quale ambito utilizzi il portoghese e in quale ambito utilizzi l'italiano?
3: Da sempre ho usato il portoghese per comunicare con i parenti, insomma, a casa, con mio papà, mia mamma, mia sorella. Però l'italiano è la lingua che usavo durante la giornata, per esempio a scuola, con gli amici. Quindi sì, devo distinguere questi due ambienti e usare la lingua che dovevo usare, insomma.
1: E ti capita di mescolare, di fare un, come si dice in linguistica, un code switching un po' portoghese-italiano, ma adesso col tedesco ti capita?
3: Sì, ai tempi non capitava molto spesso, ma adesso sta capitando sempre più spesso. Penso che sia per il fatto che adesso che devo praticamente parlare quattro lingue, essendo il portoghese, l'italiano, l'inglese e il tedesco, a volte mi succede di usare una parola che magari esiste in una lingua, però in un'altra non esiste, e quindi rimango un po' confuso, e può capitare.
1: E tu, Iole, sei cresciuta solo con l'italiano o anche con altre varietà?
4: Allora, io sono cresciuta principalmente con l'italiano e il dialetto, ma comunque un pochino anche col tedesco, svizzero-tedesco, perché mia nonna appunto parlava svizzero-tedesco, mio papà anche, solo che non ho mai veramente imparato io la lingua. Però appunto principalmente a casa parlo dialetto, con i miei nonni parlo dialetto, cioè a Roveredo con la gente che conosco parlo dialetto, o anche con chi parla italiano a volte, perché capiscono quello che dico.
1: C'è una parola, una frase che ci vuoi condividere, cioè del tuo dialetto? Come si chiama questo dialetto di Roveredo? Cioè...
4: Non ha principalmente un nome, però c'è il dialetto di Roveredo, che in realtà è diverso da magari i dialetti degli altri paesi della Mesolcina. Infatti, ad esempio, quello di Mesocco è molto differente da quello di Roveredo e spesso non ci si capisce. Però se c'è una parola che tipo vorrei dire... È una parola che non capiscono magari i poschiavini o i brigagliotti, che è cadrega, che vuol dire sedia. E quando lo dico ai miei compagni non capiscono di cosa si tratta. Un esempio.
1: Interessantissimo. Grazie per questa condivisione. Davvero ci ritroviamo nel mezzo di un plurilinguismo, anche di una ricchezza delle varietà. E tu dicevi che era molto diverso dalle altre valli, dal grigione italiano. Però, visto che Roveredo è non tanto lontano da Bellinzona, com'è visto rispetto ai dialetti del Ticino?
4: È molto simile, nel senso che ci capiamo. Se vado in Ticino e parlo dialetto, loro capiscono quello che io dico e io capisco quello che mi dicono loro, fatta eccezione di alcune parole che appunto sono completamente differenti. Però è comunque cambia un pochino l'accento, cioè non è uguale.
1: Incredibile, l'accento, magari hai un esempio di una frase o un accento dove la gente poi riconosce è quello di Roveredo.
4: Ad esempio a Roveredo dico blu, mentre in Ticino dicono bleu, per dire il colore blu.
1: Ah, che ritorniamo a questo cielo blu oggi che sì. Siamo ancora. Quindi oggi, se diciamo oggi, il cielo è sempre più blu, anche con la canzone di Rino Gaetano. Tu diresti?
4: Il cielo è sempre più blu.
1: E tu in portoghese come si direbbe il cielo è sempre più blu?
3: Si direbbe o céu é sempre mais azul.
1: Wow, incredibile. Grazie per questa condivisione di ricchezza, di parole. Veramente un arricchimento. Adesso che abbiamo un po' capito di dove siete cresciuti, com'è la vostra relazione col plurilinguismo, con l'italiano e le varietà locali, perché avete scelto di studiare alla Kantonschule di Coira? Anche per voi è una scelta, diciamo, molto, molto interessante, perché siete molto vicino al Ticino, da Bellinzona, quindi avete anche magari la possibilità di studiare al liceo di Bellinzona, tutto in italiano. Perché avete però fatto la scelta di andare a Kantonschule di Chur? Sì, Fabio, vai.
3: Io in particolare ho scelto la scuola perché alla fine, conoscendo un po' il tedesco, mi apriva tante porte che mi avrebbero portato a un accesso un po' più naturale a scuole in Svizzera interna o comunque in altri cantoni. E quindi ho visto questo come un plus, principalmente il motivo della lingua. Poi devo dire che sì, ai tempi è stata una decisione un po' che ho preso cioè non pensandoci troppo, però alla fine sì, ero consapevole di questi vantaggi, quindi ho deciso di buttarmi così.
1: Sì, di buttarti, ma eri consapevole di questi vantaggi, ma anche dei rischi o tipo delle difficoltà?
3: Sì, cioè ero consapevole che a livello di logistica magari spostarsi ogni weekend sarebbe stato un po' più esaustivo che magari andare a Bellinzona ogni mattina, però era un'esperienza che volevo fare alla fine, perché non deve essere per forza un'esperienza negativa, essendo che siamo tutti assieme in convitto, alla fine si conosce altra gente e si è tutti assieme nello stesso ambiente, quindi ci si abitua.
1: E per te, Iole, come era la decisione? Anche facile, senza pensarci troppo, un po' come da Fabio, se ho capito bene, o da te era una decisione molto più lunga, diciamo?
4: Beh, io ci ho pensato un pochino, però sono stata spinta anche dal fatto che mia sorella prima di me era venuta qui, anche mio papà prima di me era venuto qui, e quindi mi hanno detto che appunto è molto bello. Poi volevo, diciamo, conoscere un po' anche più persone, perché alla fine le persone che conosco in Ticino le incontro sempre, perché magari le frequentavo già o così via, mentre se vengo qui magari conosco gente anche di Poschiavo, Bregaglia, tedeschi, romanci, comunque c'è più possibilità nell'incontrare più gente interessante in generale. E poi una cosa che per me ha giocato un ruolo, diciamo, importante è che qui avevo possibilità di fare tipo più disegno, molta più arte di quanto potevo farla a Bellinzona, perché se avessi voluto fare tipo più ore di disegno mi sarei dovuta spostare in un'altra sede e sarebbe stato scomodo, mentre a Coira, già che c'era il tedesco, che comunque mi apriva più possibilità o comunque più porte per quello che forse vorrei fare dopo, c'era anche questa cosa qua. Però, come ha detto Fabio, è molto bello stare in convitto, perché siamo tutti assieme e se vogliamo fare un'attività assieme possiamo farlo, perché possiamo andare anche in terrazza, possiamo giocare a calcio, possiamo giocare a calcetto o a biliardo, comunque tutti assieme. E poi anche la cena è in comune, quindi ci vediamo sempre ed è bello.
1: Vorresti anche che la gente parlasse più Hochdeutsch, standard tedesco?
4: Sì e no, perché da una parte impariamo anche lo svizzero tedesco, che secondo me è molto utile, soprattutto in Svizzera, però magari di parlare un po' più piano, comunque di rendersi conto che non capiamo veramente tutto bene di svizzero tedesco.
1: E vedete, tipo nei gruppi dove la gente si fa anche un po', cioè, a comprensione, parla un po' più lentamente, vedete degli esempi? Cioè,
3: personalmente quando parlo con i miei compagni mi accorgo che parlano un po' più lentamente e quindi mi fa piacere poter capire meglio cosa dico.
4: Sì, quello sì.
1: Sì, bello, molto molto bello. Possiamo passare un po' alla fine, cioè a chiudere un po', allargando un po' sul plurilinguismo. Avete detto appunto che parlate tante lingue, Fabio ha menzionato il portoghese, il tedesco, l'italiano e anche l'inglese. E anche per te, io la varietà locale di Roveredo, l'italiano, il tedesco, penso anche l'inglese, impari anche altre lingue?
4: No, principalmente no, imparo solamente queste qua o magari, non so, ci sono i miei compagni di altre valli che parlano il loro dialetto e magari automaticamente imparo un po' anche quello.
1: Interessante, quindi i dialetti degli altri valli hanno poi un'influenza sulla tua varietà locale di Roveredo o no? Cioè quando rientri a casa c'è
4: parte di quella? A volte sì, perché ho questa mia amica che appunto è di Poschiavo, poi mi parla il dialetto di Poschiavo, magari io torno a casa, ci sono un po' di parole che tipo cambio e poi mi rendo conto di aver sbagliato dialetto.
1: Cos'è la reazione poi della tua famiglia o non so, con la gente che parli di solito?
4: Vabbè, mi chiedono da dove viene questo, oppure tipo, non so, ridono.
1: Bello, quindi si fa anche un incontro, diciamo, grazie alle varietà o alla ricchezza, e fa come anche un spinto di discussione o di riso, molto bello. Quindi c'è veramente un plurilinguismo che è vissuto da voi, cioè voi siete al mezzo di un plurilinguismo, lo usate tutti i giorni, cambiate sempre lingue, anche fate del code switching come abbiamo visto con Fabio che cambia alcune parole all'interno di uno stesso discorso che si chiama appunto code switching. Allora una riflessione magari finale, Pensate che conoscere più lingue sia un vantaggio? E in che modo esattamente? Cioè, magari avete un esempio? E pensate che il plurilinguismo sia parte della vostra identità o non ne fate neanche caso?
3: Secondo me il plurilinguismo è ovviamente un vantaggio a livello formativo, perché si può comunicare con più persone, si apre tante porte. Poi per un motivo un po' più personale, forse poter viaggiare, cioè a me interessa il fatto di poter comunicare con la gente nel paese in cui vado, e quindi per me è importante, soprattutto per quanto riguarda l'inglese in questo caso. Sì.
1: Hai già fatto un viaggio dove hai potuto mettere in pratica tutte le tue conoscenze linguistiche?
3: No, non ancora.

0: Di solito non ci faccio caso del fatto di essere in un contesto plurilinguistico, però adesso che ci penso, in effetti, vedendo tipo tutte le lingue che cambiamo ogni giorno, mi rendo conto che in effetti è così.
1: Un'ultima domanda, pensate che il grigione italiano sia abbastanza rappresentato e protetto?
0: Non so, a me dà l'impressione che a volte sia un po' messo da parte. Però ora, come ora, non saprei fare un esempio. E sì, però secondo me non siamo così tanto, appunto, trascurati
1: Sì. E
0: come, non so.
1: cosa sarebbe il tuo wunsch? Cioè, cosa si potrebbe fare per rappresentare, non so, per mettere in valore?
0: Beh, non so, adesso come esempio un po' pratico mi viene in mente magari, non so, le cose ufficiali che spesso sono tanto solo in tedesco e non ci sono in italiano, comunque non so, delle cose del genere, non so, tipo gli annunci o così.
1: Siamo alla fine di questi 5 reportage dove abbiamo un po' viaggiato in Svizzera solo, però abbiamo incontrato delle persone straordinarie, tanti studenti, studentesse, anche professoresse e professori, e abbiamo un po' avuto diciamo, un panel di ricchezza sugli scambi linguistici e su cosa è importante per gli studenti di oggi al liceo. Volete dire un messaggio per chi sta imparando l'italiano? Se volete finire su questo, grazie per averci seguito e alla fine ascolteremo sempre alla radio una canzone che avete scelto voi.
2: Perché vuole imparare l'italiano, che è una bellissima lingua, apre tante porte alla cultura italiana, che è come la letteratura, come ha detto prima Iole. E sì, appunto i libri, i film, è tutto molto una bella cultura, quindi se qualcuno vuole imparare la lingua, che si butti, che
1: Che si butti, che è una parola che ti piace, a buttarti come l'hai
2: sì.
1: fatto tu, Fabio, con grande coraggio. Possiamo mettere in rilievo questo coraggio che avete avuto, no? Di partire da casa, al liceo, non so, a 15 anni, 16 anni, non so, quando avete cominciato e partire a vivere in un convento con altre persone, poi ritornare a casa, c'è molto coraggio.
0: Come ha detto Fabio, è sempre bello se imparare una nuova lingua è sempre utile comunque e imparare l'italiano secondo me apre molte porte anche su altre lingue che provengono dal latino e così via. Quindi sì, è sempre utile e se si ha la possibilità di farlo è sempre bello.
1: Grazie per questa riflessione, quindi l'italiano sarebbe anche uno strumento per altre lingue romanze, anche il portoghese, che è una lingua romanza. Grazie, per dire ciao, volete dire ciao in una lingua che vi piace? Io dico in francese, allora, au revoir, merci beaucoup.
0: Ciao!
2: Per variare un po' dico goodbye allora.

0: e ridi.
1: State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi. Bene, allora vi ricordo Piazza Italia è un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato qui su Radio Arabe di Berna dalle 11 fino alle 13. Due ore in mia compagnia con tanta musica italiana ma anche internazionale, successi del momento ma anche grandi successi del passato e poi le novità discografiche. Ecco, adesso sono già le 12:44, ormai manca solo un quarto d'ora, 15 minuti ancora in mia compagnia con tanta musica, quindi io direi che andiamo avanti col prossimo brano. Vi ricordo anche di seguire Piazza Italia sui nostri social, su Facebook, che sono sempre aggiornati con tutte le varie attività che facciamo, le varie interviste, concerti, ospiti, eccetera, eccetera. Quindi seguiteci. E adesso andiamo avanti col prossimo brano e ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Piazza Italia. Bene, allora siamo ancora qui. Dico siamo perché Ocean, che è stata ospite qui in studio con me a partire da mezzogiorno, è rimasta ancora qui in studio. Insomma, è rimasta per guardare un po' come funziona la radio. Ecco, quindi rimane con me qui in studio fino all'una, che mancano ormai poco più di 10 minuti. Ma adesso Ocean ha avuto una bella idea, perché ha qualcosa da dire, da ricordarvi, un evento che c'è proprio molto importante, che c'è proprio domani. Quindi adesso io gli lascio il microfono e lei vi racconta un po' cosa c'è domani di molto importante, interessante. Prego.
1: Sì, grazie Gigi. Quindi andiamo tutti insieme domani sulla piazza davanti al Bundeshaus, perché c'è, come sapete, ascoltatrici e ascoltatori di Piazza Italia, domani 14 giugno c'è lo sciopero femminista in tutta la Svizzera, anche in altri paesi, e domani a Berna da partire dalle 3 e davanti al Bundeshaus ci sono delle manifestazioni anche tutta la giornata, oggi anche domani. Quindi venite per festeggiare questo giorno di colore viola. E come vi ricordiamo, il 14 giugno cos'è? È appunto questa data dell'anniversario del voto, che nel 1981 era il principio di uguaglianza nella Costituzione. Per quello è sempre il 14 giugno il colore viola. Quindi siamo tutti insieme per questo giorno di festa, ma anche di rivendicazioni per parità salariale, stop a violenze e discriminazioni, raggiungimento della conciliabilità, lavoro familiare, insomma,
0: eccetera, tutto, esatto, proprio la parità, praticamente la parità tra uomo e donna nel lavoro e in tutte le varie attività. Quindi ecco, io volevo solo aggiungere, appunto, oggi dicevi e domani, no? Soprattutto domani ci sono tante attività e questa manifestazione che c'è ogni anno il 14 di giugno. Bene, allora, grazie per questa informazione, Ocean, e noi andiamo avanti con la musica, ancora 10 minuti e dopo i saluti.

E avete ascoltato Piazza Italia, ormai siamo alla fine, quasi l'una, sono le addirittura 3 minuti, sono le 12:57, allora devo salutare ovviamente tutti gli ascoltatori di Piazza Italia che hanno ascoltato anche questo sabato il nostro programma. Grazie mille per seguire sempre il nostro programma e anche seguiteci anche su Facebook, sui nostri social. E allora ci risentiamo sabato prossimo, sempre alla stessa ora, sempre Radio Rabe di Berna, Piazza Italia, dalle 11 alle 13. Ciao a tutti da Gigi, un bacione e a sabato prossimo. Ciao ciao e buon weekend!

un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.

0: Dame.
1: Ciao, ciocarie.
0: Vuol di dita.
1: Ciao, ciocarie.
0: Ciao, ciocarie.
1: Adam pigiama.
0: Ciao, ciocarie. Ciao, ciocarie.